0: Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, Digital Radio, web streaming.
1: Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

grandi successi internazionali fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 5h01.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 6h02.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Café renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 7h, 1.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Stai ascoltando Radio

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Radio Cafè, il est 7h58.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Radio Cafè. Aspetta un attimo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che fuori competenza Trieste, raccordo Sistiana-Rabuiese, di competenza ANAS, è chiuso fino alle ore 12 di oggi tra Basovizza e Padriciano in direzione Sistiana a causa di lavori agli impianti antincendio nella galleria Carso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono sempre a vostra a disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

vuole due come noi, ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 8h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona domenica a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla tangenziale di Mestre vi ricordiamo che dalle 22 di questa sera alle ore 5.30 di domani, lunedì 13 luglio, verranno chiusi gli svincoli in entrata della stazione di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. Le informazioni sulla viabilità di autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento, ancora una buona domenica. Sulla 4 Venezia Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code in entrata allo svincolo di La Tisana, prudenza alla guida. Ricordiamo poi che sulla 4 Venezia Padova è presente un cantiere di lavoro che potrebbe causare disagi tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, e sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso in entrata allo svincolo di Latisana. Vi ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 22 di oggi alle 5.30 di domani mattina verranno chiusi per lavori gli svincoli in entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi questa mattina il professore Fabrizio Dal Moro, urologo, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'azienda ospedale Università di Padova. Professore, recentemente la sua equipe ha raggiunto risultati che fino a pochi anni fa sembravano impensabili, come interventi robotici sempre più complessi con recuperi rapidissimi per i pazienti. Qual è il prossimo traguardo che la chirurgia robotica in urologia può raggiungere nei prossimi 5-10 anni?
2: Eh sì, la chirurgia robotica ha realmente cambiato la chirurgia, cioè il modo in cui si eseguono gli interventi chirurgici. E oggi è possibile eseguire degli interventi estremamente complessi con una precisione che è assolutamente impensabile con la classica chirurgia a cielo aperto, se non altro perché si ha la possibilità di avere una visione magnificata e di muovere gli strumenti in una maniera molto più precisa. Ma poi l'altro beneficio, come giustamente si faceva notare, della chirurgia robotica è che è molto meno invasiva e quindi permette ai pazienti un recupero molto più rapido. Ma questo è il presente. Se dobbiamo pensare al futuro, ai prossimi 5-10 anni, realisticamente, a mio avviso, ci sono soprattutto due grandi aree di interesse. La prima è una integrazione sempre maggiore con l'intelligenza artificiale, che può quindi permettere di aiutare ancora di più il chirurgo durante gli interventi. E questo può avvenire, per esempio, attraverso la fusione delle immagini. Il paziente fa un attacco, una risonanza, e quello che si scopre da questi esami viene fatto vedere durante l'intervento chirurgico, per esempio in trasparenza. Ho un organo, all'interno c'è una lesione, io posso vedere in trasparenza dov'è questa lesione, quindi fare un intervento che sia molto più preciso ed accurato. La seconda area di interesse è legata alla possibilità di eseguire gli interventi in telechirurgia, ovvero sia il chirurgo sta fisicamente in una posizione all'interno della console attraverso la quale muove il robot, gli strumenti del robot, ma il robot è localizzato a distanza di centinaia di migliaia di chilometri. Questo già succede, faremo vedere durante un congresso che ci sarà il prossimo settembre qui a Padova, dedicato proprio alla robotica, che questi interventi vengono fatti. Ma l'altra possibilità sarà quello di poter portare le macchine, i robot in aree per esempio disagiate e permettere di eseguire interventi di estrema precisione con il chirurgo che è a distanza, quindi di raggiungere con una chirurgia di altissima precisione anche delle zone dove non sarebbe fisicamente possibile.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati in compagnia della nostra redazione. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste in prossimità dell'innesto con la 23 in direzione Trieste e poi coda alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Si verificano disagi, code in entrata allo svincolo di Latisana sempre per traffico intenso e sulla 4 Venezia Padova rallentamenti per traffico tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ci occupiamo di un tratto in gestione ad Autostrade per l'Italia sulla 23 Palmanova Tarvisio. Il traffico è congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Motion.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
2: Gaffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Questa al momento è l'unica notizia. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo che dalle 22 di oggi fino alle 5:30 di domani, lunedì 13 luglio, a causa dello svolgimento di alcuni lavori, verranno chiusi in entrata gli svincoli di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto grazie dell'attenzione. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

buoni e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5x1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. In apertura in questo appuntamento ci occupiamo della 4 Venezia Trieste. Si procede in coda per il traffico intenso alla barriera di Trieste Monfalcone Est in direzione Trieste. Prudenza poiché è segnalato un veicolo in panne sempre sulla 4 Venezia Trieste tra San Stilo di Livenza e l'innesto con la A28 Porto Gruaro Pordenone in direzione Trieste. Non si registrano altri disagi lungo le restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordo quindi che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Please.
1: Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia. Solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti.

0: just relive those days again, darling.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Venezia Trieste, si procede in coda per il traffico intenso alla barriera di Trieste Monfalcone Est in direzione Trieste. Nella medesima direzione è segnalato un ostacolo sulla carreggiata, siamo sempre sulla A4 tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Un veicolo in panne è presente sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in prossimità della barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Massima prudenza alla guida. Traffico scorrevole sui restanti tratti in gestione da Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo ora della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domenica 12 luglio alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni a causa di lavori. Le entrate consigliate: Mira Oriago sulla A57 e Spineam sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, la Roma della buona.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza. Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, la Roma della buona musica.

La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. Let me tell you.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Venezia Trieste, si procede in coda per il traffico intenso alla barriera di Trieste Monfalcone Est in direzione Trieste. Nella medesima direzione è segnalato un ostacolo sulla carreggiata, siamo sempre sulla A4 tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Un veicolo in panne è presente sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, in prossimità della barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Massima prudenza alla guida. Traffico scorrevole sui restanti tratti in gestione da autostrada. Strade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo ora della tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domenica 12 luglio alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni a causa di lavori. Le entrate consigliate Mira Oriago sulla A57 e Spineam sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione del capoluogo Lombardo. Sulla 4 Venezia-Trieste sono segnalate code, anche in questo caso per il traffico intenso, alla barriera di Trieste-Monfalcone Est in direzione Trieste. Prudenza per un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Padova-Venezia tra Preganziol e Martellago Scorze in direzione Padova. Parliamo della tangenziale di Mestre. Vi ricordo che dalle 22 di domenica 12 luglio alle 5.30 di lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambi i sensi di marcia per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Le entrate consigliate sono Mira Oriago sulla A57, Spinea sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.
1: Radio Caffè, il est 17h58.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati in questo appuntamento in apertura alla 4 Brescia-Padova. Si procede in coda tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano a causa di un incidente. Al momento è occupata la corsia di sorpasso. Rallentamenti con code si registrano inoltre tra Somma Campagna e Brescia Centro, nella medesima direzione, quindi verso Milano, questa volta per il traffico intenso. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 19h02.
1: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Caffè. Di che ascolti Radio Caffè.
2: Radio Caffè. Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, una sola segnalazione in questo appuntamento si riferisce alla 4 Brescia-Padova, si rallenta con code per il traffico intenso in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Centro. Parliamo della tangenziale di Mestre a causa di lavori dalle 22 di domenica 12 luglio alle 5.30 di domani lunedì 13 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Milano Dolo. In entrambi i sensi, le entrate consigliate sono quelle di Mira Oriago sulla A57 e di Spinea sulla A4. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Questa è
2: Isla Bonita.
1: Radio Caffè, Isla Bonita.

0: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il viaggio a Isla Bonita si ferma qui.
1: Si ferma qui.
0: Le porte dell'isola di Radio Caffè si riaprono domenica prossima, alle 18 in punto.
2: Radio Caffè.
3: Se hai voglia di continuare a ballare su questo sound, vai su radiocaffè.it, sezione web radio, e cerca Radio Caffè Lounge.
4: Radio Caffè, il est 20h01.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in questo appuntamento, vi segnalo due diversi incidenti. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Desenzano, in direzione Venezia per un altro incidente tra Grisignano e Padova Ovest. Per il traffico intenso si rallenta con code tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione del capoluogo Lombardo. Siamo sempre sulla A4. Vi ricordo che tutte le informazioni sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Blocca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 21h01.
1: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura, ci occupiamo della 4 Brescia-Padova. Si registrano code a causa di un incidente verso Venezia tra Grisignano e Padova Ovest. Rallentamenti con code per curiosi tra Sirmione e Desenzano in direzione Milano. Rallentamenti con code, questa volta per il traffico intenso, si registrano tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione del capoluogo lombardo. Per consultare in ogni momento la situazione del traffico da Brescia a Trieste e a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: trovati all'ascolto di Radio Caffè.
1: Noi siamo Dario Barollo e Nick Ferrauto.
0: E fin qui niente di nuovo, a parte la sigla.
1: Sigla dalla quale già si capisce che questa è una puntata di quelle speciali.
0: Vi presenteremo le 5 serate del Castelfranco Veneto Jazz Festival 2026.
1: La 12ª edizione della manifestazione, come sempre, diretta da Gianluca Carollo.
0: Il festival è organizzato dal Conservatorio di Musica Agostino Stefani e dal Comune di Castelfranco Veneto.
1: Molti gli eventi a ingresso gratuito in una locandina in cima alla quale svettano grandi nomi del jazz internazionale ed italiano.
0: Tutti i musicisti che ascolteremo in questa puntata del Jazzofono.
1: Oh, per intenderci artisti del calibro di Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier e Eric Harland.
0: E poi Fabrizio Bosso, Mauro Ottolini, Maria Pia De Vito e il J&J Organ Trio di Gianluca Carollo.
1: Il cui nuovo album, Hand to Hand, vi presenteremo in anteprima assoluta nel corso di questa puntata.
0: Ma cominciamo con il primo concerto in programma, quello di martedì 7 luglio.
1: Ebbene, tocca un quartetto All Stars, il concerto inaugurale della Kermesse Musicale Castellana.
0: Gonzalo Rubalcaba, Chris Potter, Larry Grenadier ed Eric Harland.
1: Dal loro album progetto First Meeting, ascoltiamo State of the Union.

0: Era Gonzalo Rubalcaba che martedì 7 luglio suonerà al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.
1: Il progetto di questo quartetto, che per l'appunto si chiama First Meeting, sarà un mix irresistibile di modern jazz e Latin jazz.
0: Oh, il concerto è già sold out, ma con un po' di fortuna e un po' di pazienza, la sera del concerto magari qualche biglietto ancora si rimedia.
1: Provateci. Bene, non ci resta quindi che tornare ad ascoltare questi straordinari musicisti.
0: Ancora dall'album First Meeting, uscito nel 2025, ascoltiamo 500 miles high.

0: La sera di mercoledì 8 luglio inizia nel salone di Villa Barbarella, dove alle 20 ci sarà il piano solo di Yakir Arbib.
1: Sarà un set che fonde musica colta e jazz, reinventando la musica classica attraverso l'improvvisazione.
0: Noi l'abbiamo appena ascoltato cimentarsi in trio con un classico come You Go To My Head.
1: Concerto gratuito come quello che seguirà a partire dalle 21:15 con il J&J Organ Trio di Gianluca Carollo.
0: E qui, amici, abbiamo un grande piacere e insieme un vero privilegio,
1: che è quello di presentarvi in anteprima assoluta tre brani di questo loro album che si intitola Hand to Hand.
0: L'album uscirà ufficialmente proprio la sera del concerto su tutte le piattaforme digitali.
1: Tra l'altro per un'etichetta prestigiosa come Arte Suono.
0: Arte Suono poi è anche il nome del pluripremiato studio di registrazione del sound engineer Stefano Amerio.
1: O tanto per intenderci, Stefano Amerio è uno che ha avuto una nomination ai Grammy Awards.
0: Ma torniamo all'album del J&J Organ Trio che, oltre a Gianluca Carollo, comprende Nicola Dalbò all'organo Hammond
1: e Marco Carlesso alla batteria. Ah, poi nel brano che stiamo per ascoltare c'è anche un ospite molto importante.
0: Già, si tratta del grande trombonista Mauro Ottolini, di cui torneremo a parlare più tardi.
1: Ebbene amici, è finalmente giunto il momento di sentire il disco. Cominciamo con Sweeping.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: Il jazzofono, la voce del jazz.

0: Era il J&J Organ Trio di Gianluca Carollo, End to End.
1: Canzone titolo dell'album che stiamo presentandovi in anteprima assoluta questa sera qui al Jazzofono.
0: Questo trio si esibirà nel giardino di Villa Barbarella con grandi ospiti come Francesca Bertazzo, voce e chitarra.
1: Poi il succitato Mauro Ottolini al trombone e Michele Uliana al clarinetto.
0: Il concerto a ingresso libero sarà dedicato alla memoria di Beppe Pilotto.
1: Apprezzato contrabbassista di Castelfranco Veneto, stimato e amato da tutti per la sua sensibilità, il suo swing e la sua grande umanità.
0: Un affettuoso ricordo di musicisti e amici che gli erano particolarmente vicini.
1: Ancora una annotazione: in caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro Accademico.
0: E ora, come promesso, ecco un terzo brano dall'album End to End.
1: In anteprima assoluta su Radio Caffè al Jazzofono, J&J Trio di Gianluca Carollo e Yes It Is.

0: Bartolini con un brano di Fred Buscaglione, Il dritto di Chicago.
1: State ascoltando il jazzofono di Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
0: Stiamo presentando il programma dell'11ª edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival, di cui Radio Caffè e il jazzofono sono media partner.
1: E abbiamo appena ascoltato l'irresistibile Mauro Ottolini con la sua fenomenale orchestra otto volante.
0: E per giunta con ospite la cantante Chiara Luppi, insieme daranno vita a un omaggio alla musica italiana del dopoguerra.
1: Sì, in chiave jazz, swing, mambo, cha cha cha, un repertorio popolare ma anche musicalmente sofisticato.
0: Questo concerto sarà il clou della prima delle due Notti Blu, un format inaugurato dal festival nel 2024.
1: La Notte Blu è diventata sin da allora un elemento distintivo della manifestazione, tanto che quest'anno raddoppia.
0: Saranno infatti due le Notti Blu, giovedì 9 e venerdì 10 luglio. Una grande abbuffata di musica a partire dalle ore 19, con appuntamenti d'ascolto in vari locali e nelle vie del centro storico.
1: Sì, attenzione amici, perché qui entriamo in gioco anche noi. In queste due giornate, infatti, si terranno anche le dirette del jazzofono.
0: La nostra postazione sarà in piazza Guidolin, nel cuore di Castelfranco Veneto.
1: Faremo un jazz DJ set dalle 19 alle 20, per poi andare in onda in diretta dalle 20 alle 21.
0: Praticamente a ridosso del concerto di Ottolini, la sua orchestra otto volante e Chiara Luppi.
1: Non vediamo l'ora, amici, venite a trovarci, mi raccomando. Vi aspettiamo giovedì 9 e venerdì 10 in piazza Guidolin.
0: Ma tornando alla musica, dato che poc'anzi abbiamo nominato Chiara Luppi, ascoltiamola dai, con Can't Stop the Feeling, Chiara Luppi.

0: Brizio Bosso con Traveling People dal nuovissimo album Roots.
1: Formazione: Fabrizio Bosso tromba, Julian Oliver Mazzariello pianoforte, Jacopo Ferrazza contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.
0: Quartetto top che si esibirà venerdì 10 sempre nell'ambito delle Notti Blu del Castelfranco Veneto Jazz Festival.
1: Anche in questo caso concerto a ingresso libero che inizierà subito dopo la diretta del jazzofono, ovvero alle 21.
0: Tra poco inizieremo a parlare della serata di sabato 12 luglio e delle due straordinarie cantanti che ne saranno protagoniste.
1: Prima però dedichiamo un altro ascolto a Roots, nuovo album del quartetto di Fabrizio Bosso.
0: La canzone che abbiamo scelto si intitola Better Days Ahead.

0: Abbiamo ascoltato Leggera, Maria Pia De Vito.
1: La grande cantante Maria Pia De Vito sarà la principale protagonista del sabato sera dell'undicesima edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival.
0: Kermesse che in qualità di media partner vi stiamo presentando al jazzofono di Radio Caffè.
1: Ancora ben trovati in ascolto da Dario Barollo e Nick Ferrauto, questo intervento è dedicato proprio a lei, Maria Pia De Vito.
0: Maria Pia De Vito che sabato sera si esibirà al Teatro Accademico alle ore 21:15.
1: Barcheana è il titolo del suo recente album che presenterà proprio in questa occasione.
0: Con lei ci saranno Roberto Taufik chitarra, Hugh Warren al pianoforte e Roberto Rossi alla batteria e percussioni.
1: Il quartetto traduce in napoletano alcuni capolavori della cosiddetta musica popular brasileira.
0: E lo fa concentrandosi sulle canzoni di Chico Buarque de Holanda.
1: E qui ancora una volta la lingua napoletana si dimostra formidabile strumento musicale, lirico e ritmico allo stesso tempo.
0: In questa visione metamorfica le danze della Campania incrociano quelle brasiliane, quindi il samba e la tamburiata.
1: Progetto davvero entusiasmante, amici, per un concerto che vi invitiamo a non perdere assolutamente.
0: Anzi, sapete cosa facciamo? Ne ascoltiamo un'altra traccia davvero irresistibile.
1: Hai detto bene, canzone meravigliosa, interpretazione strepitosa.
2: Anzi, ve lo dico proprio in napoletano. Samba do grande amore, Maria Pia De Vito.
3: Steve.

0: Il jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.
1: Radio Caffè. Si sente la differenza.
2: Torna la felicità.
0: Il jazzofono. Racconti e suoni dal pianeta jazz.

0: Però vi abbiamo parlato di due straordinarie interpreti che canteranno sabato sera al Castelfranco Veneto Jazz Festival.
1: Esatto, un nome ve l'abbiamo già svelato, l'altro lo sveliamo ora e lo facciamo con particolare entusiasmo.
0: Sì, perché c'è una forte connessione tra Castelfranco Veneto e Anna Passuello, uno dei più rilevanti talenti emersi all'interno del Conservatorio di Castelfranco Veneto.
1: Questa giovane cantante, dotata di talento cristallino, si esibirà assieme allo Steffani Jazz Quintet presso il Salone di Villa Barbarella l'11 luglio alle 8 di sera.
0: Abbiamo sentito Anna e raccolto questa sua bella presentazione che vi facciamo ascoltare prima della canzone che ci proporrà.
2: È una registrazione in cui, oltre alla mia voce, c'è Nicola Guidolin al pianoforte e Michele Uliana al clarinetto. Entrambi questi musicisti saranno con me poi l'11 luglio, insieme anche a Christian Guidolin al contrabbasso e Gabriele Daros alla batteria. È un brano che farà parte, tra l'altro, del programma che presenterò l'11 luglio, che è un progetto che nasce da un percorso di ricerca e di analisi dell'universo sonoro di Norma Winston, appunto di quello di cui si è occupata durante la sua carriera musicale e in particolare del modo in cui si fa interprete della sua voce, che viene intesa, diciamo, come uno spazio di libertà, di espressione, di forte relazione con gli altri musicisti nel dialogo musicale. È un progetto che è nato all'interno del conservatorio perché mi sono occupata di questa cosa per il mio progetto di laurea. Io sono una recente diplomata al Conservatorio di Castelfranco, mi sono diplomata nell'ultima sessione di febbraio in canto jazz e quindi ho dedicato la mia ricerca a questa figura, che peraltro avevo incontrato proprio nell'ambito del Festival Jazz di Castelfranco Veneto un paio d'anni fa. Era venuta per una masterclass e per un concerto che mi aveva lasciato molto colpita.
0: Grazie Anna, ti ascoltiamo con piacere, con interesse e con entusiasmo.
1: E ricordiamo anche l'autore, il compositore di questo brano, Ralph Towner, scomparso all'inizio di quest'anno. Anna Passuello, Celeste.

0: Miles Davis suonò Time After Time a Castelfranco Veneto 35 anni fa, precisamente il 24 luglio del 1991.
1: E non poteva mancare qualcosa di davisiano in questa edizione del Castelfranco Veneto Jazz Festival. Capiamo insieme di cosa si tratta.
0: Rafforzare il legame tra il festival e la città, oltre ai concerti, ci saranno anche numerosi altri eventi, non solo live.
1: Tra questi appunto Miles, The Last Concert, un incontro a ingresso libero per celebrare il centenario della nascita di Miles Davis.
0: Argomento topico per la comunità jazzistica mondiale e particolarmente pertinente per Castelfranco Veneto, che ospitò l'ultimo concerto italiano ed europeo del divino Miles.
1: Accadde appena 2 mesi prima della sua scomparsa. La storia di quella notte d'estate del 1991 verrà ricordata da Riccardo Brazzale con partecipazione di Giuseppe Momo Monile, che ne fu organizzatore.
0: Segnatevi la data, 7 luglio presso la sala conferenze dell'Hotel La Torre, dove a seguire ci sarà una peri-jazz con brindisi d'inaugurazione del festival.
1: Prima di salutarvi ricordiamo che tutte le serate del festival saranno caratterizzate da una serie di appuntamenti ricorrenti.
0: Principalmente le jam session a cura degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio.
1: Ma ci sarà anche il percorso pittorico nel jazz, quello di Walter Marin con esposizione e live painting.
0: E la postazione Food and Drinks con Bistrò San Giustino presso il giardino di Villa Barbarella.
1: È tutto amici, ci vediamo al Castelfranco Jazz Festival dal 7 all'11 luglio.
0: Riascoltate la puntata in podcast su Mixcloud, sui nostri social e sul portale di Radio Caffè.
1: Grazie per l'ascolto e ciao a tutti da Nick Ferrauto
0: e da Dario Barollo.
1: Ciao!

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 12 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, lunedì 13 luglio. Traffico regolare sui tratti gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Parliamo di lavori notturni, tangenziale di Mestre, dalle 22 di oggi, domenica 12 luglio, fino alle 5.30 del mattino di domani, lunedì 13 luglio, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Mira Oriago sulla A57 e Spinea sulla A4. Per tutte le notizie sul traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'ascolto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: de café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h58.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora.
2: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café.

Midnight Special su Radio Caffè.